Tiro un embriaghetto, non mi pensezzo, una glazzo c'è una gelato te l'orte avrai. Ma mali raggia e voi una cantariso, sto fengo e nafonaso o andramupai.